Boccia, boing, boccia, boccia, boccia, boing, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boing, boccia, boing, boccia, boccia, boccia, boing, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia, boccia,

Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, Manu, Emma. Emanuela, mi senti? Ancora?